να με σαμπιά, να με τζάνα. Giovi tu ne mozze caja è señorita, magari per pi, na già ne chiù.